Proprio tu, c'è il cammino, c'è il compagno, c'è il mio là. Proprio lì si sta a fare.